è la radio, Kikabu! Mira che amanecio! Se pare qui, no? Se wappa, se whisky, no, che tassinacca.